0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per solito. La completezza di informazione.
1: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi. Ecco.

0: Lacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Radio number one, scusate, sto ancora ridendo per la cosa dello squalo maco.
1: Lo squalo macca vi state nel Salento. Ci sono gli squali macchi. Macco con la K, Macco.
2: Macco?
1: Attenzione.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Abbiamo un esemplare al telefono.
2: Ciao.
1: Direttamente col telefono subacqueo.
2: Non è subacqueo, so io che ho sopra. E quindi, molto bello per me, squalo macco.
1: Buongiorno, Macco.
2: Che qua, buongiorno a voi. Comunque, non so io che ho battuto. La parca che attraversa il mare.
1: Ah, ok.
2: Io sto al mio posto e loro.
1: Sono loro che sono venuti contro di lei.
2: Puoi abbassare il mare, per favore.
1: Sono fastidiosi questi effetti.
2: Mare grosso. Ero qua che cantava mare, profondo mare. E poi sono finita a Gallipoli.
1: A Gallipoli, sì, nel Salento, bellissima località.
2: Veloce. Io sono veloce.
1: Lo so che è veloce.
2: Sei Salento, sarai tu lei.
1: No, beh, certo, veloce.
2: Poi a un certo punto faccio la circunnavigazione, il periplo,
1: sì. Che
2: il
1: cosa?
2: Giro da sotto, sono passato allo stretto, che sono passato appena perché è stretto.
1: Ma che sembra quello stretto di Ormuz.
2: No, lì si può passare, non rompe le palle a nessuno. E arrivo, dico, la Cina, poi vedo che c'è la terra, ho detto, c'è terra Cina.
1: Ma no, dai, Marco,
2: e pensavo di essere arrivato
1: più lontano. È imparentato con Seregno Herrera?
2: Siamo cugini di sangue.
1: Ah, capito.
2: Siamo cugini di sangue e poi adesso sto facendo il giro,
1: sì,
2: perché voglio lavorare con Branco.
1: Con Branco?
2: No, cioè,
3: l'astrologo. Branco.
1: No, l'astrologo, un collega di
2: Squalo.
1: Ah, il Branco di Squalo. Vabbè, Branco, ma ragazzi,
2: vogliamo fare a mare aperto.
1: Sì.
2: Mare come aperto, come acqua, come agricoltura, facciamo
1: sì,
2: come
1: certo,
2: mare.
1: Sì, certo, una nuova rubrica, sì.
2: Mare aperto e vogliamo leggere le carte nautiche.
1: No! Sì. No, le carte nautiche in effetti sono un po' difficili da leggere.
2: Esatto, perché serve il goniometro, il compasso e la compassione.
1: Perché
2: comunque quello che vuoi è il mare pulito, è quel mare nostro.
1: Mare nostrum, sì.
2: Io non lo so se è il vostro, ma sembra più mio.
1: Però
2: quello che serve, soprattutto adesso ho detto vado in Canaria.
1: No, vieni a trovarti!
2: Perché ho un po' di nostalgia.
1: Vuoi il Marco?
3: L'aspettiamo.
2: La famosa nostalgia canaria. E devo dire che arriveremo.
3: Noi li cuciniamo con il Gofio.
1: Che
3: sai?
1: Bello!
3: Venga, porti anche gli amici.
2: Allora, adesso chiamo Gofio e ci dica di non muoversi da dov'è. Che queste cose sono brutte da dire a uno che sei squalificata. Te lo dico.
4: Gli scombriccolati

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Ma adesso, signori, mi dispiace per voi, entriamo nel mondo del nostro patromano, il patronimico che per eccellenza ci racconterà i vostri numeri e li trasformerà per voi in storie infinite, la never ending story dei numeri. Oramai fa tutto, dal meteo alle notizie, al focus, il numerologo, lo scassologo. Ladies and gentlemen, il vostro patromano.
2: No, ragazzi, volevo semplicemente fare una precisazione, perché c'è
3: la numerologia che si occupa dei
1: come
3: numeri
1: sentite,
3: del destino.
1: Si dà da fare, continua a parlare, ma noi alzando il volume lo teniamo
2: alla
1: larga.
2: La data di nascita e il numero, appunto, che è l'espressione del nome, quindi andiamo a prendere
1: state
2: i numeri.
1: Attenti, prendete appunti, perché patromano vi sta dando
4: io lascerei stare.
1: Non parlo più, rimango qua in silenzio.
2: C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a livello numerico?
4: Non si è capito niente!
2: Stavo parlando della numerologia, che si occupa dei numeri che riguardano la data di nascita.
1: Quella di nascita,
2: e
1: non
2: quello
1: altra.
2: Riguardano i numeri del destino. Sì. Mentre questi, che sono i numeri che riguardano invece il nome e il cognome, riguardano era una battuta di Totò vecchia come il cupo. Riguardano i talenti. I talenti innati, appunto, delle persone. E quindi andiamo più su quelle che sono le qualità, le attitudini delle persone.
4: Adesso si è capito. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di fare la somma delle lettere che compongono il vostro nome e quelle che compongono il vostro cognome e dirci il numero finale. Se loro l'hanno fatto, giustamente, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, il mio numero è il 9. Sapete dire a che cosa corrisponde, vi ringrazio e vi auguro una bella giornata.
4: Anche a te,
5: Anna da Diano Marina.
1: E allora la parola a patromano, dici questo 9.
2: Allora, il 9, umanitaria, generosa, idealista e artistica, la nostra Anna.
4: Anna, che figata.
2: Queste sono le qualità.
4: Io invece volevo chiederti il 2, perché nel frattempo, siccome non ero molto soddisfatta del nome d'arte, ho fatto il calcolo in solitaria del mio nome e cognome.
2: Okay.
4: Del mio nome e cognomi. Sanchez, sì. Gutierrez, Ramirez, Santana, Perez.
2: Vatela pesca. Va. Ok, e quindi il 2? Il 2. Allora, sei diplomatica. Un colpo di tosse. Collaborativa, sì, la nostra mano è collaborativa. Sensibile, certo. Sensibile con blocco di ghiaccio.
1: Sì.
2: E equilibrata. Ragazzi, vabbè. Sei sicura del 2?

0: Fate scorta di risate, tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend, il rewind che nessuno ha chiesto ma che tutti adorano.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume.
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Allora, no, ragazzi, in precedenza abbiamo parlato nel Focus di questo giornalista, conduttore televisivo russo, che ha usato frasi onestamente volgari, pesanti nei confronti della Premier Meloni. Tanto è vero che tutto il governo italiano, anche le opposizioni, hanno espresso solidarietà da questo punto di vista alla Premier. Poi, essendo anche una donna, voglio dire, usa altri termini se proprio vuoi contestare. Ma che succede?
2: Buongiorno,
1: Daniele!
2: Sono Vladimiro!
1: Buongiorno,
2: e benvenuti a una nuova puntata di Chi vuole essere insultario.
1: Bene,
2: tu, caro Pati Romano, sei protagonista di nuova puntata di Chi vuole essere insultario.
1: C'è il bersaglio degli insulti.
2: Vergognati, tua persona schifosa, orribile. Vive in deserto emotivo. Tu fai meteopat, ma poi segreghi meteopatine dentro caverna. Tu dai loro pane e acqua.
1: Vergogna
2: questa cosa che tu fai.
1: Ogni tanto apro la botola, le faccio respirare.
2: Butti dentro un pezzo di pane, butti dentro un pezzo di acqua. Questa è vergogna. Brava, anche abbiamo testimonianze di persona affidabile.
1: No, ma non metterti anche
2: tu. Ci mette tutto il braccio come muschio, scivola e non si brucia lei. Poi parli male di Burien.
1: Ma poi è il vento della steppa, ogni tanto arriva.
2: Perché tu parli male di
1: Burien? Ma è freddo, è gelido.
2: Sì. Noi non è freddi, noi è calienti.
1: Ma cosa stai
2: noi
1: dicendo?
2: Noi altro che canari e spagnoli.
1: Ma cosa?
2: Tu in tua trasmissione hai dato focus.
1: Ho dato il focus, sono gli approfondimenti.
2: Hai dato focus a notizia, ma soprattutto adesso io te lo dico.
1: No.
2: Perché è arrivato il momento.
1: Che cosa
2: che
1: mi vuol dire, Vladimiro?

Gaga. La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Cos'è quella storia delle case?
2: Sì, allora ci sono queste stanze in affitto un po' in tutta Italia che costano come...
1: troppo.
2: Un rene, sì, troppo. La media è circa 730-740 euro per una stanza, quindi anche gli universitari insomma sono un po' vessati da questo punto di vista. Però noi abbiamo un grande esperto di stanze e quant'altro, si chiama Erminio, adesso non facciamo battute sul nome, Giraudo.
1: Bravo.
2: Casa Cupido, buongiorno Erminio.
1: Erminio Giraudo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sento esprimere molta difficoltà da lei e da tutte le persone come lei.
2: Sì.
1: Che hanno bisogno di un luogo dove stare.
2: Sì, sì, perché c'è deserto emotivo intorno.
1: Deserto emotivo,
2: per quanto riguarda il mio caso.
1: Io parlo a questi ragazzi, questi studenti che sono meravigliosi. Allora, per loro, grazie a Casa Cupido, lei sa che avevo questa immobiliare.
2: Sì.
1: E adesso sono passato agli annunci matrimoniali. Oggi ho fatto un po' fusion.
2: Per dare
1: un'opportunità a questi ragazzi di arrivare, no? A fare questa roba.
2: Ok.
1: E allora proponiamo un uomo di 42 anni ristrutturato, ha due stanze emotive, una è vuota, l'affitta a una studentessa di 25 anni.
2: Ho capito. E non c'è niente di malizioso.
1: Non c'è niente di malizioso. Poi c'è una donna indipendente luminosissima, poco disponibile a compromessi strutturali, ma se lui c'ha 21 anni e fa ingegneria, lo accetta volentieri.
2: Vabbè, ma cos'è un toy boy?
1: Non lo so, vorrà fare il ponte.
2: Poi c'è
1: un single con terrazzo interiore, ottima esposizione al sole, tende a chiudersi in inverno.
2: E certo, freddino.
1: E quindi una compagnia gli farebbe piacere.
2: Poi abbiamo
1: una coppia appena separata, appena lui la butta fuori.
2: In che senso? Come la butta fuori suona male?
1: Appena lei lo butta fuori.
2: Ah, ok, suona meglio. Sì.
1: Ok, lui accetta 2, 3, 4, 5 studenti per tirarsi su di un morale, no? Ma soprattutto oggi abbiamo un uomo con un passato importante, qualche crepa, ma un'ottima base affettiva che cerca disperatamente.
2: Sono io quello.
1: Una studentessa. Che sappia cucinare,
2: lavare, stirare,
1: sì. Che porti l'amore.
2: Perché io ho le crepe, vedi che sono tutto crepato qua. Sono crepato.
1: Sei crepato.
2: Sì.
1: Cercheremo di risolvere anche quello. Ti mando un muratore.
2: Sì. Voilà. Con tanto stucco. Però.
1: Va bene, porta anche lo stucco, tranquillo.
3: Gli scombriccolati

0: domenica.
1: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
2: Gli Scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Radio Number One Notizie.
3: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa: dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio. A Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGL, Fumarola, CISL.
4: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.
5: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2-6-4, il francese Fils domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola. C'è questo ragazzo francese a Singapore, lecca la cannuccia, ma il problema non è tanto che prende una cannuccia e la lecca, poi magari la butti via o la utilizzi. Il problema è che quella cannuccia l'ha riposta nell'erogatore.
1: Ma infatti, è quello, ma perché lo fai?
0: E poi si riprende anche, diventa virale, quindi adesso rischia addirittura 2 anni di carcere e una multa pesante.
1: Voleva i like, ha avuto i like.
0: Avrà magari anche qualche mese di carcere, altro che like.
1: Visualizzazioni.
0: Però siamo proprio in contatto telefonico e non soltanto.
2: Bonjour, bonjour.
0: Con questo, eccolo qui, con questo ragazzo francese.
2: Bonjour. Je suis ici à l'Indonoise.
0: Sì, in Indonesia. Singapore.
2: Shush. Marcel Shush.
0: Vabbè, questo è il nome.
2: Scusi, aspetta.
0: Deve leccare qualcosa. Ah, mamma mia, questa è proprio una ciucciata e ricciucciata. Ma perché va a ciucciare tutte le cose in giro?
2: Mi piace. Excusez-moi, monsieur.
3: Ah, ok. Kalau yang suka dari Jakarta, walaupun bapak tinggal di Jakarta.
0: Sta succhiando. Ancora. Manu, è un disastro qua. Continua a succhiare tutto, a leccare, a ciucciare.
2: Très bon.
0: Ho capito.
2: C'è una malattia.
0: Sono tutti malati?
2: No, moi je suis un po' malati.
0: Ah, beh, lo credo, va a toccare
2: piace,
0: tutto. Ho capito, ma, non deve riporlo
1: poi. Non
0: le
1: fa schifo?
2: No, ne parlo. Parlevo francese. Excusez-moi.
0: Ancora, aspetta, Manu, aspetta, che devi succhiare ancora qualcosa.
2: Monsieur le vigile, quelle le manganelle.
3: Halo, sì. Saya Andes. Saya dan teman-teman sekarang sedang berada di kota tua, sì. Jakarta.
0: Ok, eccolo lì. Ma che sta succhiando?
2: Il manganello del poliziotto, dai, per favore. C'est une chose très merveilleuse. J'aime travailler le monde. E ogni tanto mi piace.
0: Io con lo sfollagente lo userei sulla sua testa.
2: Aspetta,
0: che c'è l'ultima succhiata. Aspetta, fermali.
1: Patrizio.
2: Che cazzo.
0: Ma no, ma sta ciucciando.
2: J'avais vu une chose. Che bella. Le manubre della bicicletta.
0: No, proprio il manubrio della bicicletta. Ma che schifo. No, ha ciucciato anche la leva del freno.
1: Vada a ciucciare le tapirulan, vada.
0: No, il tapirulan.
4: La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Stiamo parlando di cose che si trovano nei cassetti dei nostri ascoltatori, nelle borse, nelle macchine, ovunque, nei cruscotti, ovunque. Sentiamo. Chissà.
2: Allora, buongiorno a tutti da me, il vostro Alfio, CEO della Pippo Movie, che si dà sempre da fare e sempre in viaggio. E sempre
1: certo. E quindi chissà cos'ha lei nel quel cruscotto.
2: Allora, io lo chiamo kit di sopravvivenza, perché le ho nel cruscotto della macchina, che tra l'altro così, perché è fatto con un biscotto integrale, come il cruscotto, il famoso biscotto, il cruscotto.
1: Il biscotto, cruscotto. Però vabbè.
2: Quello lì, il cruscotto. Allora, poi ce l'ho nel cassetto del comodino, in cucina, nel cassetto del bar. È un kit di sopravvivenza.
1: E che cosa contiene?
2: All'interno c'è una specie di trousse.
1: Una trousse. Non si addormenti, si tenga su.
2: Sì, ho capito.
1: Non si addormenti.
2: Nella trousse ci sono varie bustine di tè.
1: No.
2: Di tè.
1: Ah, di tè, ok. Può sempre servire.
2: Tè, perché.
1: Poi, certo.
2: In un'altra c'è una confezione piccola e dentro ci sono dei pezzi di pongo.
1: Di pongo?
2: Sì, è una specie di plastilina.
1: Per giocare, certo, sì, certo. Come quelle dei bambini.
2: Come
1: colorate,
2: quelle dei bambini, sì. Se ti formano una crepa da qualche parte, il pongo.
1: E lo metti lì. Certo, lo metti tutto. Sì.
2: Poi fiammiferi, accendini e tutto quello che può illuminare, perché il fuoco è vita.
1: Certo, il fuoco è vita, anche se va via la luce,
2: se
1: insomma, uno deve avere.
2: Se va via la luce. Poi delle pastiglie.
1: Oh signore.
2: Che sono integratori per la vita. Hai capito? Ti immagini, sì, dentro come delle. È come le vitamine, ma. La vista, l'udito, l'olfatto. Cioè, hai capito?
1: Certo.
2: Degli amplificatori.
1: Certo, tipo gli Omega 3, no? La creatina, queste robe qua. Cioè.
2: Soprattutto quello che non può mancare nel mio kit di ogni dove sono le cartine. Cartine.
1: Per trovare la direzione, perché lei è un po' old school ancora, no?
2: No, io viaggio. Si viaggio. Faccio tanti di quei viaggi senza le cartine. Come fai a viaggiare?
3: Gli scombriccolati

0: Si chiama Elizabeth Taylor, la canzone quella di Taylor Swift, ascoltata qua insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: La musica che cerchi è

lenta in direzione di Roma Centro. Come sempre, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati alle 11:24 minuti insieme in questo sabato 2 di maggio, dove vi ricordo che potete scaricare per ascoltarci anche l'applicazione di Radio Number One. Facile, comoda, veloce, la schiacciate in questo momento play e sentirete Ossessione di Samurai J.

ultimi anni di tendenza, no? Come ci piace dire a noi, perché abbiamo citato il camper. Pensate che è un mezzo in forte crescita nel turismo in generale, non solo in Italia, questo è in Europa. Ci sono circa 6,5 milioni di camper in circolazione. Ogni anno circa 20 milioni di turisti viaggiano e si spostano con il proprio camper. In Italia il turismo, pensate, vale quasi 9 miliardi di euro. Assurdo. Rappresenta, diciamo, per dare

paese dove si decide di stare via anche 2-3 settimane è un'opzione che viene sempre presa di più in considerazione. Il viaggio in camper, allora, io con quelle di Barbie ne ho fatti veramente un sacco, però

tornando molto molto di moda, nel senso che le persone hanno ricominciato ad utilizzarlo non solo in Italia, più in generale in Europa, però cerchiamo di capire anche quali sono gli altri mezzi di trasporto. Per esempio, io davo per scontato che il mezzo più utilizzato fosse l'aereo, invece no.

0: Olivia Dean, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

anche una certa accettazione e malinconia che in alcuni casi può essere anche molto molto dolce. Come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci prende per mano, ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli. Secondo me questa canzone sarà stata dedicata comunque almeno 1 milione di volte nella vita.

0: C'è tutta Gold Mahmood in chiusura anche di questa seconda ora insieme. Ritorniamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: mezzogiorno su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Grave lutto nel mondo dello sport, scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: La società Radio Lago 1 SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale denominata Radio Number One, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni amministrative regionali del 24 e 25 maggio 2026. A tal fine informa altresì che presso la propria sede in Bergamo, via Camozzi 911, con i seguenti recapiti: Radio Number One @messaggipec.it, telefono 035 24 99 99, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati. Le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, quali autonomamente determinate dalla Radio Lago 1 SRL. Ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
4: Weekend number one.

8:30, orario socialmente accettato per pranzare, 7 minuti fa probabilmente no, ma da adesso sì. Quindi 393-444-0444, come sempre le vostre anche disavventure in cucina, perché no, perché noi non giudichiamo nessuno, per sapere se fondamentalmente avete o state preparando qualcosa di buono da condividere con noi, ricette semplici.

si può, si può. Sono invitata anche io. Oppure asparagi, lessi e uova in padella. Vedi, due, insomma, tipologie di pranzi differenti, però sono unite dalla stessa cosa: l'amore, l'amore per il cibo.

0: Teddy Swims, Lose Control, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh?
7: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi

number one. All'interno del weekend number one pomeridiano arrivano i primi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora, partiamo dalla A50, la tangenziale ovest, dove a causa di un veicolo in panne si sono create delle code tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, e la SS494, Vige Vanese Nuova, Lorenteggio. Non soltanto, sempre sulla A50, stesso problema, quindi veicolo in panne, stessi disagi anche tra la A8 Milano Varese e Terrazzano in direzione della A1. Attenzione poi sulla A1 stessa nel tratto Milano-Bologna, perché in questo momento il traffico è causato dal ripristino di un incidente allo svincolo di Parma venendo da Bologna. Sulla A26 invece Genova-Gravellona-Toce, code tra la A21 e Alessandria Sud in direzione Genova-Voltri. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A13 Bologna-Padova, dove c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code tra la A4 e Padova, zona industriale Interporto in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora, buon viaggio! Abbiamo appena iniziato questo nostro appuntamento, questo nostro pomeriggio che tra l'altro sta portando già tantissimo sudore, insomma tante cose da fare, tante cose da vedere, soprattutto tante canzoni nuove anche da ascoltare, come la prossima, è di Paola Iezzi, si chiama Stessa Direzione, ascoltiamola insieme.

Paola Iezzi, Stessa direzione, il suo nuovo singolo che ci vuole fare compagnia nel corso di queste settimane, nel corso di questi mesi, e vediamo se effettivamente riuscirà a diventare una delle hit primaverili o magari, chi lo sa, anche una hit dell'estate. Del resto siamo a maggio, quindi ci potrebbe anche stare. Paola Iezzi ci ha permesso di mettere un po' di sorrisi in questo nostro pomeriggio, in questa nostra prima parte di appuntamento insieme, e non è l'unica e non sarà soprattutto l'unica, perché in realtà di cose da fare e soprattutto di canzoni da ascoltare ne abbiamo molte, che fanno parte sia del nostro presente e del nostro futuro, come nel caso di Paola Iezzi, ma che ci permettono anche di fare dei passi indietro nel tempo, come per esempio adesso ci permetteranno di fare Red Hot Chili Peppers ai tempi in cui l'Italia vinceva i mondiali, 2006, quando pubblicavano una canzone meravigliosa, Dani California.

0: Khalid, Soleroa su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Candice Staton 1976. Questa canzone porta dietro una storia che è assurda per certi versi, perché la nascita, la genesi della scrittura di questo brano risale a una minaccia vera e propria che è stata fatta alla Staton, perché lei stessa, all'interno di un documentario che è stato pubblicato qualche anno fa, tra l'altro nel 2024, ha rivelato di aver scritto la canzone dopo che il suo ex marito, che era una persona estremamente violenta, l'aveva minacciata di morte, ma ragazzi, in una maniera assurda, perché lei stessa ha rivelato che lui la teneva sospesa l'ha tenuta ad un certo punto sospesa sul balcone al 20° piano di una camera d'albergo a Las Vegas, mentre loro alloggiavano a Las Vegas, puntandole anche una pistola in faccia. Quindi da quel momento lei, che decise di allontanarsi, scrisse poi questa canzone. Non fu sola, perché c'era anche David Crawford a scrivere con lei questo brano, però ecco, scrissero insieme pensando a questo avvenimento e a quanto possa essere tossico un rapporto quando non è costruito in una maniera sana. Quindi è una storia molto molto intensa, che ci ha permesso di avere una canzone storica, possiamo dire così.

Weekend, siamo pronti per il weekend, signore e signori. Devo dire la verità, ma lo sappiamo tutti quanti, il weekend è già iniziato ieri con il primo maggio, con il concertone, e ripeto, nel corso della prossima ora noi inizieremo a parlare del concertone, perché come presumo sappiate sono successe tutta una serie di cose che secondo me è anche carino da affrontare insieme. Comunque, dato che comunque stiamo parlando di weekend e dobbiamo prepararci, come dice Calvin Harris, al weekend, vediamo che cosa succede nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico. E lo facciamo andando sul sito di Trebimeteo, trebimeteo.com, così all'improvviso. Mi diverte fare questa cosa. Allora, nelle prossime ore la temperatura sarà molto molto alta, quindi temperature sopra i 20 gradi, giornata tranquilla, ed è la stessa cosa che succederà anche domani, anche se inizieranno ad arrivare una serie di anticicloni che romperanno un pochettino le scatole nel pomeriggio, però tutto quanto andrà per il verso giusto. La vera notizia è che lunedì, quindi quasi tutta la settimana, ci saranno piogge, quindi godiamoci questo sabato, godiamoci la domenica, perché signore e signori, da lunedì potremo stare a casa, sì, oppure in giro, ma con l'ombrello.

0: La nostra prima ora si chiude anche con Selena Gomez e la sua Single Soon su Radio Number One, 14:55, quasi 56 minuti in questo 2 maggio 2026. Tra poco, come detto, parleremo del primo maggio, parleremo delle esibizioni che ci sono state, ci sarà anche il notiziario, quindi ci sarà anche la possibilità di capire quali sono gli aggiornamenti arrivati a questo punto del nostro pomeriggio. Insomma, ancora tantissime notizie, tantissime chiacchiere da fare insieme e soprattutto tanta buona musica da ascoltare qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi

0: pomeriggio, sono quasi le 15 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Valle d'Aosta il presidente di regione Renzo Testolin è decaduto dalla carica dopo che il TAR ha accolto il ricorso di Alleanza Verdi Sinistra, dichiarandolo ineleggibile. La sentenza comporta lo scioglimento dell'intera giunta regionale. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato di aver vinto la prima causa contro gli haters online, ottenendo un risarcimento di 5.000 euro che verranno devoluti a 3 centri antiviolenza in risposta a insulti sessisti ricevuti sui social media. È morta a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 diventato simbolo del movimento paralimpico internazionale dopo l'incidente del 2001 al circuito di Lausring che gli costò l'amputazione delle gambe, conquistando poi multiple medaglie d'oro alle Paralimpiadi. L'imprenditore Elon Musk ha commentato la crisi demografica italiana definendo brutali i dati Istat che segnalano il minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania e ha minacciato azioni militari contro Cuba dopo quelle contro l'Iran, mentre Teheran ha dichiarato probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Weekend number one.

Domenica su Radio Number One, il nuovo singolo estratto da quello che sarà il suo album che arriverà nei prossimi giorni. Manca veramente poco e scopriremo poi tutto il progetto nella sua interezza di questo ragazzo che ha fatto benissimo a Sanremo e che sta continuando a fare bene. È stato anche lui presente sul palco del concertone del 1° maggio e ha lanciato un messaggio tra le righe che è stato molto molto tosto, perché lui ha fatto mettere delle maschere da maiali a una serie di persone che tenevano in mano un mondo. Ovviamente uno di quei mondi gonfiabili, insomma una specie di palloncino a forma di mondo. Ecco, arrivato a un certo punto lui e insieme agli altri suoi componenti della band è andato da questi finti maiali chiaramente dicendo: ma voi pensate di avere il mondo nelle vostre mani, siete soltanto dei maiali. E poi da lì ha lanciato il mondo addosso al pubblico, come si fa spesso con questi palloncini gonfiabili, dicendo: il mondo è nostro e lo dobbiamo custodire noi, è nelle nostre mani. È stata una bella scena. Non ho ancora letto polemiche da parte di nessuno perché in questo momento ci si sta concentrando su Delia Buglisi, ma secondo me quando finirà la polemica con Delia si passerà a quella con Safe. Non lo so, vedremo. Noi saremo qui comunque a raccontare tutto quello che accadrà.

Lenny Kravitz con Honey su Radio Number One, 15 e 12 minuti. Allora, direi che è arrivato il momento di parlare di quanto abbiamo visto tutti quanti insieme, o perlomeno di quanto abbiamo visto alcuni di noi. Io non so se tutti voi abbiate visto il concertone del primo maggio trasmesso in TV, anzi ve lo chiedo al 393-444-0444, ancora prima di parlarne vi chiedo per l'appunto se voi lo abbiate visto e che cosa ne pensate di quello che avete visto. Se non l'avete visto, amen, pace, insomma, va benissimo così, vi accollate tutte le notizie e le cose che stiamo dicendo noi in queste ore. Il concertone del primo maggio, io credo che per sintetizzare, non abbia più quel tipo di valore che aveva fino a qualche anno fa, perché poi il primo maggio a Roma è nato per un motivo ben specifico, ma già parliamo del 1920, quindi non stiamo parlando di una cosa che è nata ieri o due giorni fa. Detto questo, cosa è successo ieri sera? Ieri sera c'è stata questa azione, tra virgolette, di Safe con questo mondo che vi ho spiegato qualche istante fa, e quello va benissimo. Poi c'è stata anche c'è stato questo cambio di testo da parte di Delia Buglisi, che ha deciso di sostituire la parola partigiano con la parola essere umano, da un palco che in realtà deve mandare un certo tipo di messaggio. Credo che il problema sia legato al fatto che questi ragazzi di nuova generazione che salgono su questi palchi importanti non recepiscano prima le giuste e dovute informazioni per capire il contesto nel quale si trovano. Per esempio, io ho letto questo commento sui social a proposito della situazione Delia Buglisi che mi ha fatto molto ridere ma allo stesso tempo riflettere. In questo commento si scriveva: quello che ha fatto Delia Buglisi è un po' come andare a casa di Liliana Segre e dire ha fatto anche cose buone. Cioè, questo messaggio secondo me sintetizza perfettamente tutto quello che è successo ieri sera. E poi c'è stato anche questo discorso fatto da Piero Pelù dell'Elite FIBA, scusate, Piero Pelù dell'Elite FIBA, che ha fatto questo discorso e che è stato molto molto apprezzato da tanti, purtroppo non apprezzato da altri. Insomma, il primo maggio si conferma un luogo dove si lanciano dei messaggi e dei segnali molto molto chiari. C'è chi li apprezza e c'è chi non li apprezza. E voi, li avete apprezzati?

0: fa abbiamo parlato di questa classifica che è stata redatta secondo cui per più di 50 musicisti Freddie Mercury è il miglior vocalist, dunque cantante, della storia della musica, e poi dietro di lui Aretha Franklin, Whitney Houston e tutti gli altri. Io adesso voglio giocare insieme a voi perché è bello coinvolgere i musicisti, ma è anche interessante capire che cosa dice il pubblico, la gente normale, i semplici ascoltatori. E quindi 393-444-0444, a vostro parere e insindacabile giudizio, qual è il miglior o la miglior cantante della storia della musica? Lo so, è molto difficile, però raga, secondo me ci possiamo riuscire a trovare una soluzione.
1: Weekend number one.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

I viaggiatrici di Radio Number One tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Vediamo che sta succedendo in questi minuti, partendo dalla A51, dove ci sono delle code allo svincolo della SP208 Carugate Brugherio Nord in direzione dello svincolo per Lecco. Poi sulla A23 Palmanova Tarvisio sottolineiamo un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della stessa Tarvisio, così come c'è stato un incidente questa volta sulla A1 nel tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, che sta causando del traffico, e stessa cosa ovviamente anche sulla A23. Sulla A51 invece la tangenziale est, veicolo in panne che sta causando dei disagi allo svincolo di Usmate Velate Sud, Carnate Paderno in direzione di Lecco. Sulla A8 Milano-Varese attenzione ad una perdita di carico da parte di un autotrasportatore tra Lainate e la tangenziale ovest in direzione Milano, che sta causando delle code anche in questo caso. Poi chiudiamo con la A27 Mestre-Belluno, dove le code sono alla barriera di Belluno. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Tra poco ascoltiamo e leggiamo tutti i vostri messaggi in merito all'argomento di questi minuti, vale a dire qual è secondo voi il o la cantante più forte vocalmente parlando della storia della musica. Nel frattempo il nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter. Eccolo insieme con Bring Your Love.

star, una storica e una nuova su Radio Number One, si sono unite e hanno proposto questo singolo che vi abbiamo fatto ascoltare in questa fase del nostro Weekend Number One. Bentornati da Alvise Salerno. Allora, in questa nostra fase del programma stiamo parlando di questa classifica che è stata redatta seguendo le indicazioni di più di 50 musicisti che hanno detto che il vocalist, quindi il cantante migliore della storia della musica, sia Freddie Mercury. Quindi vi ho chiesto al 393-444-0444 di dirmi invece, secondo voi, chi è per voi, a vostro insindacabile giudizio, il cantante o la cantante migliore della storia. Per esempio, Steven e Deborah dicono Freddie Mercury anche per noi due. E poi ancora invece scrive Maurizio dalla provincia di Torino: per me la migliore vocalist in assoluto è Kate Bush. Beh, una bella chiamata quella di Kate Bush. E poi ancora Alex dice George Michael e Frank Sinatra, tra i vivi però Mick Hucknall dei Simply Red. Ragazzi, Mick Hucknall, grande, enorme voce della musica mondiale. Continuate a mandare la vostra selezione, nel frattempo Purple Disco Machine.

0: Marrakesh, volevo capire su Radio Number One chi è il miglior vocalist o la miglior vocalist, quindi cantante, della storia della musica mondiale. Vi ho chiesto di dirmi cosa ne pensate voi, o perlomeno chi è secondo voi questa figura. 393-444-0444. Sentiamo una nota audio.
1: Freddie Mercury. Alberto da Ceslago.
0: Quindi per Alberto, Freddie Mercury è colui che è designato come il miglior cantante della storia. Poi ancora Maria Cristina dice Billy Joel. Eh beh, gran bella voce anche quella di Billy Joel. E poi ancora, secondo me è molto difficile dire qual è la miglior voce o il miglior cantante. A me sinceramente me ne sono venuti in mente una miriade con voci eccelse. Nulla da togliere a Freddie Mercury, ma questo mi sembra abbastanza ovvio. Nulla togliendo a Freddie Mercury, però diciamo che al suo fianco, non sopra, non sotto, direi al suo fianco, di voci ce ne sono a decine, se non addirittura a centinaia, perché dobbiamo prendere in considerazione tutta la storia della musica. È opera complessa, devo dire la verità, però voi provate ancora, provate, secondo me una soluzione la troviamo. Benson Boone.

0: Radio Number One. Dennis Villafranca di Verona scrive: Peter Gabriel e Phil Collins dei Genesis. È anche loro una gran bella chiamata in questo turno di chiamate dedicate a chi è il miglior o la miglior vocalist, quindi cantante della storia della musica. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393 444 0444.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it.

0: con Johnny Come Home, una canzone di riscatto sociale da parte di questo ragazzo che nella canzone Johnny, ma è totalmente autobiografica, del cantante dei Fun Young Cannibals, che decide di trasferirsi per sfuggire a tutta una serie di problemi che aveva in casa e nel paese dove viveva. Decide di trasferirsi in una grande città, quindi un giovane in fuga, come tanti ce ne sono stati nel corso della storia. All'interno di questa canzone viene raccontata questa fuga, ma soprattutto viene raccontata la richiesta dei genitori di tornare a casa, preoccupati che insomma le cose non stessero andando bene. Quindi si racconta un po' questa storia da due punti di vista completamente diversi. È una cosa molto molto interessante quella che viene raccontata all'interno di questa canzone. E peccato che non ci siano più canzoni che raccontano storie, ma raccontano soltanto amori finiti, amori nati. È veramente un peccato, perché si perde la bellezza della narrazione di cose che possono andare oltre i semplici sentimenti, ma proprio una narrazione di vita di tantissime altre persone. Adesso su Radio Number One, Al mio paese.
1: Mi sento

10:51. Allora ragazzi, per chiudere un po' l'argomento legato al miglior o alla miglior cantante della storia della musica mondiale, non soltanto italiana ovviamente, avete scritto tantissimi nomi, avete aggiunto anche Nat King Cole per esempio, Dimash, che se non lo conoscete andatelo ad ascoltare sui social ragazzi, perché Dimash è qualcosa di clamoroso, veramente clamoroso. Io direi che però alla fine, leggendo i vostri messaggi, credo che la maggior parte di voi abbia indicato Freddie Mercury come miglior cantante della storia della musica, quindi probabilmente diciamo che si è allineati a quello che hanno dichiarato questi 50 e più musicisti che hanno redatto questa classifica, quindi diciamo che ufficialmente per la maggior parte degli ascoltatori di Radio Number One Freddie Mercury risulta essere la miglior voce della storia della musica, e così almeno abbiamo trovato la nostra soluzione. Io vi ricordo che tra qualche minuto tornerà anche, a proposito di voci ma in questo caso di nuova generazione, tornerà la nostra rubrica di Music Searcher alla scoperta e alla ricerca del talento nel nostro paese. Nel frattempo però Darin, Electric.

0: La nostra terza ora insieme anche l'elettricità di Dari nella sua Electric su Radio Number One. Tra poco torna Music Searcher e continuiamo con il nostro Weekend Number One. Piccolo aggiornamento promesso già la scorsa ora dalla partita Udinese-Torino che sta per terminare. 2-0 per l'Udinese, ha segnato anche Christensen. Questo lo dico per tutti quelli che magari portano avanti il fantacalcio e che di conseguenza possono essere interessati a sapere chi abbia segnato in questa partita. Aspettiamo semplicemente la fine, siamo al 94esimo, quindi ormai è praticamente terminata questa partita e poi si proseguirà con alle 18 Como-Napoli, grande partita per la lotta Champions, e poi via via tutte le altre, cercando di capire se proprio in questo weekend l'Inter sarà incoronata campione d'Italia oppure si dovrà aspettare l'ulteriore weekend. Vedremo, restate con noi qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto, questa è Radio Number One.
1: Hey! Music Searcher.
2: Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One, ma non soltanto, perché il Weekend Number One alle ore 17 ogni sabato vi porta alla ricerca del talento nel nostro paese. E lo facciamo attraverso la nostra rubrica, vale a dire Music Searcher. La ricerca di queste nuove voci, di queste nuove canzoni, passa proprio da qui. E non soltanto, perché in realtà le canzoni che arrivano qui e che vi facciamo ascoltare ogni sabato alle ore 17 hanno una preselezione che viene fatta il lunedì sera in live su Twitch, e attraverso questa live le persone hanno la possibilità di scegliere tra 6 artisti che propongono le loro canzoni. Le persone, per l'appunto, attraverso un sondaggio stabiliscono qual è la loro canzone preferita di serata, e questa canzone poi il sabato arriva qui su Radio Number One. E la canzone di questa settimana è una canzone molto bella, molto intensa, che vi farà anche sognare per certi versi. Tra poco ne raccontiamo anche le minime virgole. Si chiama Falò, la canzone è di G. Tiffany.
3: Mi ucciderò, mi trovo chissà.

0: Tiffany con Falò su Radio Number One, la canzone di questa settimana che vi abbiamo proposto e che il pubblico ha scelto qui all'interno della nostra rubrica Music Searcher. È una canzone scritta da un ragazzo che io ho chiesto a questo ragazzo di mandarmi una bio. Ve la leggo perché è veramente tanto tanto interessante. Lui mi ha semplicemente scritto questo: io scrivo, produco, mixo, masterizzo, canto e vado in burnout tutto quanto da solo. Questa è la breve biografia di G. Tiffany che abbiamo appena letto parola per parola all'interno del nostro spazio, all'interno di questo luogo che sta diventando un luogo magico per tutti gli artisti emergenti ed è un bellissimo luogo per scoprire della nuova musica al di là di quella che ascoltiamo ogni giorno. Vi abbiamo proposto un nuovo talento emergente, se volete andate ad ascoltarlo sui social, G. Tiffany, come colazione da Tiffany, giusto per farvi capire come è scritta la parola Tiffany. Per il resto noi su Radio Number One ascolteremo un nuovo talento emergente sabato prossimo sempre alle ore 17.
1: Music Searcher. Music Searcher.

e Dirty con la loro Runway, e in tutte e due le canzoni si nomina la parola Runway, che fa capo ad un film, Il Diavolo Veste Prada 2, che tra l'altro sta andando benissimo, ragazzi. In Italia soltanto entro la fine del weekend dovrebbe superare i 10 milioni di incasso, un risultato veramente straordinario a livello mondiale. Si parla addirittura di superare i 300 milioni nel primo weekend. Sembra abbastanza improbabile, vedremo poi chiaramente lunedì quali saranno i dati, però sta di fatto che Il Diavolo Veste Prada 2 ha riportato in sala tantissime persone. C'era un'attesa evidentemente spasmodica per questo film, e questa attesa poi a quanto pare è stata confermata anche dal film stesso, che sembra raccontare una storia molto molto divertente. Al cinema per due orette ci si diverte con Meryl Streep, con Anne Hathaway, con Stanley Tucci, con Emily Blunt, insomma sono loro i quattro protagonisti di questo film, e poi con tutti gli altri. Quindi se avete voglia andate al cinema, va bene tutto, ma Michael, Diavolo Veste Prada, basta che ci andate almeno una volta.

0: Gaia con Sesso e Samba su Radio Number One. Tony F, che in questo momento è fermo, dovrebbe tornare con una canzone estiva, mentre invece Gaia ha appena pubblicato una canzone che è anche in qualche modo un omaggio a Ornella Vanoni, si chiama Bossa Nostra e, come il titolo suggerisce, poi se la ascoltate capirete anche il perché, è una canzone bossa nova proprio su quello stile lì di Ornella Vanoni e di quelle canzoni che l'hanno resa famosa insieme a Toquinho, a Vinicius De Moraes. Insomma, è un percorso, quello del presente e anche del futuro, che scava nel passato, e nel caso di Gaia secondo me ha fatto bene a scavare nella bossa nova, anche perché lei, essendo italo-brasiliana, è probabilmente l'unica in questo momento nella scena italiana a livelli mainstream che può permettersi di poter prendere una decisione del genere e di farlo nel migliore dei modi. Detto questo, abbiamo ancora una quarantina di minuti da passare insieme, allora passiamoli insieme con la migliore musica e soprattutto con gli ultimi aggiornamenti che arrivano nel corso di questo pomeriggio. Poi arriverà come sempre la Play One, dunque non staccate le orecchie dalla vostra radio del cuore, vale a dire Radio Number One. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo.
3: A Pescara copia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno,
3: scusa,
4: lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
1: Journalist.
5: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 1 Bologna, Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione della stessa Bologna. Poi andiamo sulla A55, la tangenziale sud, dove ci sono, a causa di materiali dispersi, delle code nell'allaccio dell'interscambio Drosso in direzione di Santena, A21. Sulla A7 invece, Milano-Genova, incidente nell'allaccio del raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova, mentre invece sulla A13 Bologna-Padova le code sono tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna a causa di un veicolo in avaria. Sulla A35, la Brebemi, c'è stato un incidente anche in questo caso tra Caravaggio e Treviglio in direzione della A58, mentre invece sulla A1 Milano-Bologna si sta lavorando per ripristinare il traffico a causa di un incidente che è occorso un'ora fa allo svincolo di Parma venendo da Bologna. Andiamo avanti con la A23 Palmanova-Tarvisio, dove c'è stato un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della stessa Tarvisio, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A11 Firenze-Pisa, dove il traffico è tra Lucca e Alto Pascio in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Styles, American Girls su Radio Number One in questo pomeriggio molto molto soleggiato. Sono le 17:28 minuti in questo sabato 2 maggio 2026, un sabato in cui abbiamo parlato del primo maggio, di quello che è successo. Tra l'altro mi è arrivata un'informazione che attraverso i social me l'avete scritto voi, perché io non lo sapevo, quindi torniamo un attimino indietro nel tempo, perché Delia Puglisi ha pubblicato un post, non so se avete saputo tutta la polemica attorno al fatto che lei abbia cambiato il testo di Bella Ciao eccetera eccetera, insomma lei ha pubblicato un post rimarcando ancora una volta quello che è stato un palese, mi viene da dire, errore di comunicazione, ricicciando fuori e ricitando Chiara Ferragni. Ecco, lei ha scritto un post sui social, me l'avete comunicato voi perché non ne avevo la più pallida idea, e vi consiglio di andarlo a leggere e soprattutto di andare a leggere anche i commenti delle persone che stanno cercando di avere un dialogo con Delia Puglisi, perché è molto interessante quello che sta succedendo, perché apre ad una serie di dinamiche e dialoghi che secondo me dovrebbero anche essere approfonditi sull'utilizzo della parola, sui contesti dove si possono fare o non fare determinate cose. Quindi diciamo che è una situazione completamente in evoluzione e presumo che ovviamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni continueremo a parlarne. Nel frattempo però la musica.

Attenzione, vi stiamo proponendo questa canzone di Paolo Aiezzi in singolo senza la sorella Chiara. Paolo e Chiara, chissà se torneranno di nuovo insieme nei prossimi anni. Si parla di un Sanremo ipotetico futuro, ma al momento sono tutte ipotesi che non hanno nessun tipo di fondamento. Nel frattempo ce la godiamo con questa sua stessa direzione, una stessa direzione che chissà di chi è, chissà a chi appartiene questa stessa direzione che lei ha voluto prendere. Magari lo scopriremo con altre canzoni che pubblicherà più avanti. Nel frattempo da Paolo Aiezzi facciamo un giro intorno al mondo e lo facciamo con gli U2 e con la loro Song of the Future, la canzone del futuro, su Radio Number One. The future.

0: su Radio Number One anche gli U2 con la loro Song of the Future.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità. Un elettrodomestico fuori garanzia. I soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Radiohead High and Dry su Radio Number One, una grande emozione, una grande canzone. Canzone del 1995, estratta da un album The Bands, che è qualcosa di incredibile. Questa è una canzone che si porta dietro una storia particolare da parte di Thom Yorke, che per l'appunto l'ha scritta, l'ha musicata, eccetera, eccetera. Perché? Perché è mancata dalla scaletta dei Radiohead per decenni, e di conseguenza prima o poi la domanda gli si doveva fare al buon Tommaso Yorke. Perché effettivamente, perché manca questa canzone? Lui ha risposto in maniera molto molto secca dicendo: ma sai, questa canzone non è brutta, non è per niente brutta, semplicemente è bruttissima. Cioè, Thom Yorke ha definito una delle canzoni più belle della storia dei Radiohead come una canzone bruttissima. A questo punto noi siamo dei semplici fruitori e ascoltatori, ci rimettiamo alle parole del proprio creatore. A questo punto, signore, abbiamo ascoltato una canzone bruttissima dei Radiohead. Ma come si fa? Vabbè, ci sta pure questo, dai.

0: nostro appuntamento del weekend number one, ragazzi. Per oggi concludiamo qua, ma non vi preoccupate, perché nella nostra radio, nella vostra radio, continuano a passare le migliori canzoni del presente, del passato, del futuro, e nelle prossime ore sarete in compagnia del buon Stefano Federici e la sua Play One. Quindi mi raccomando, non staccate le orecchie da Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, noi ci sentiamo domani come al solito dalle 14 alle 18. Vi auguro uno splendido sabato sera, ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao ciao.
1: The Weeknd.
2: La musica che cerchi.

0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, benvenuti e benvenute su Radio Number One, nuovo appuntamento con la classifica, con i 40 pezzi più trasmessi dalla vostra radio preferita durante la settimana in questo primo weekend di maggio. Benvenuti, tappeto rosso alla musica, quattro uscite che lasceranno logicamente e matematicamente il posto a quattro nuove entrate, ma soprattutto ci sarà un gradito ritorno sul gradino più alto del podio. Dovete rimanere qui perché nelle prossime tre ore vi faremo ascoltare le 40 più forti della settimana, ma anche alcune canzoni che vorrebbero entrare a far parte della prossima Play One. Tra le papabili nuove entrate, forse la settimana prossima, Up Out and Gone, la nuova di Ne-Yo.

and Gone, la nuova di Schaefer Smith, in arte Nio, appena sentito qui su Radio Number One, cantautore, compositore, ma anche produttore discografico e ballerino, ma non solo, è anche un attore statunitense che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento Play One con questa canzone candidata ad entrare forse la settimana prossima a far parte della nostra classifica, come la nuova di Lizzo, Don't Make Me Love You.

Don't Make Me Love You, Melissa Vivian Jefferson dalla città di Detroit, con questa canzone che ci spiega come non devi farmi innamorare di te, Lizzo. Su Radio Number One, un'altra canzone legata alla Play One potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della futura classifica ufficiale della vostra radio preferita. Tra le più forti anche questa.

altra probabile candidata a far parte della prossima classifica ufficiale della vostra radio preferita Number One, che ogni sabato vi aspetta con le 40 più trasmesse della settimana dalle 18 alle 21. Entriamo all'interno della nostra classifica di questo primo weekend di maggio con la numero 40. In discesa dalla 38 c'è Ray con Where Is My Husband?

Da mesi sta cercando marito, non l'ha ancora trovato e continua a rimanere lì nelle zone basse della Play One. Perde due posti, fanalino di coda Ray alla 40 della Play One con Where Is My Husband. Dalla 37 alla 39, meno 2 anche per Hunter X con Golden.

0: Era Golden, Hunter X meno 2 rispetto a sabato scorso qui su Radio Number One, alla numero 39 della Play One che si ferma, ma state con noi perché tra pochissimo saliremo alla numero 38 e troveremo un altro pezzo che perde due posti, come Ray e come Hunter X sarà quello di Malika Yan.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.